0: À 8h15, on retrouve Toto Cutugno en chantant.
1: Cantando.
0: Cantando.
1: A 20 anni me n'andai, ma che prezzo lo pagai? Cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai.